ma secca ai ti vuoi la wala ai can ai bizzo po ni sama penti se na ma khaya mani ma mani ma tini po ma secca ai ti vuoi la wala ai can.